mate. Tajo ama wakuma. Eni ni mesensuo. Yeti se woni chani kwa vieni asubie. Eno ni veka uo. Asiwe ya dumo. Enyawani suo nyansafo. Suro nyamine jani free money huwate.

ni onyame nagye di onyame aka fo ho ena ebebe emfa ho ohawo ni adwentia ho nem cha onyame edimi Joseph every efiase